0: Radio Balkan International.
1: Ja sam sto put srcem zalutala, vrištala i prolutala.